0: barbiere. Di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, resta la barba, resta biglietto.

0: uno alla volta, uno alla volta, per carità.
1: Figo! Son qua! Figo! Son qua, Figaro qua, Figaro